Certo, che cazzo? Faccio l'incontro. Mi ho raccontato la mia età, ma il cuneo non la faccio, è stato portato a creare.